0: andare a chiusa la Juve.
1: Faccio io.
0: In dispatch, confirm one driving.
1: Yeah.